acqua ormai. Rio e si è rotto mai. Entrana fieia e affua ormai. Fira storan iai di armai. Papira esta man famai.